0: gochi sambaja kwera bangenze olifona balala
1: mama neda oyombela chi temele fumba si chageza lolala.